0: culo.
1: Buongiorno.
2: Sì.
1: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
2: Sì.
1: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
4: È difficile farla con la bocca. Però.
2: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Anche oggi su Disco Radio vi riporto negli anni 90. Eccomi qua, mi presento, sono Alessio Luisi, pronto a dar via la festa di Disco Radio, il nostro party, che inizia con 60 minuti dedicati alla migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Pronti a partire? Tra un attimo con Bond Base, quelli di BD's, riascolteremo Magic Box con For Your Love, una delle mie prefe. Pronti a cantare subito con Sei un mito 883.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Giordano De Bonis in arte Magic Box. Parte così l'appuntamento di oggi con il Riffic History Extended Version. Anno 2001, For Your Love, siete appena arrivati anche voi. Allora, benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, dicevamo Dance Storica, che tra poco ci riporterà nel 94 con Wakefield.
1: Rhythmic History.
0: Ma mi chiedevo, ma alla fine questo weekend è stato un weekend di relax oppure ci siamo stressati più del dovuto?

0: saluto, anche perché riparte una nuova settimana. Per alcuni potrebbe essere una bella settimana di ferie, per altri invece una comunissima settimana di lavoro. Allora ci pensiamo noi a darvi la carica giusta con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, tra un attimo, una bella cover di What a Feeling, ve la ricordate? Quella di Irene Cara, in questo caso la versione del 2005 dei Global DJs. Ritroveremo i Venga Boys con We Are Going to Ibiza. Prima però Saturday Night c'è Whitfield.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Di-di-na-na-na.

0: canzone che ebbe un successo clamoroso nel 1990 perché venne inserita nella colonna sonora del film Vacanze di Natale 90. Erano i 24/7 con I Can Stand It su Disco Radio. Tra un attimo, Gabri Conte.
1: Rhythmic History.
0: Prima parlavamo di ferie, di vacanze. Ecco, quanti di voi hanno già scaricato la nostra app sul proprio smartphone? Fatelo subito, portateci in vacanza con voi. Anche perché collegando il vostro smartphone al vostro Android Auto o Apple CarPlay potrete ritrovare direttamente la nostra icona, così ci potrete ascoltare durante tutto il viaggio. Sono Alessia Loisi, continua adesso il nostro viaggio nel tempo. In questo caso, tra un attimo con i Sunbeam di Outside World, ritroveremo i Technotronic con Pump Up the Jam. Subito la danza delle streghe, sì, lui è Gabri Ponte.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Nel 2000 si pensava arrivasse il millennium bug oppure che ci innamorassimo dei computer, e in alcuni casi è anche successo. Computer Love, Young Conditional, tra un attimo anche Neja.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta dalle 21 su Disco Radio. Io sono Alessia Luisi, ma fatemi come sempre dare il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Anche per voi c'è Neja.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco.

0: Mary Has a Little Boy. Dal 90 c'erano gli Snap su Disco Radio. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Io sono Alessio Luisi, o vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: pomeriggio di oggi con i QBS quasi belli svegli, naturalmente grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. C'era la replica di Rhythmic History Extended Version anche per questa mattina, lunedì, una nuova settimana che inizia ufficialmente come sempre con una delle nostre novità, quella che abbiamo già scelto, le 6:03. Non saremo troppo in ritardo stamattina, ecco perché è il caso di ricordare subito il nostro numero, il 393-800-3000, a cui come sempre inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, e per entrare ovviamente a far parte del club dei quasi belli svegli, detti anche QBS. Una bella novità per cominciare, abbiamo scelto il nuovo disco di Joey Corry, si chiama Whisper.
1: Novità, novità, novità. Disco
2: Radio. Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: il nuovo di Joe Corry che si chiama Whisper e che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato ufficialmente il nostro appuntamento di questa mattina. E allora, messaggi che sono già arrivati al nostro numero a partire da quello di Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, lavoratore QBS. Si ricomincia, nuova settimana, suo prendì quel di lunedì, ognun dunque si avvia verso il proprio davenì. E beh, che vuoi che succeda a quest'ora del mattino? Evidentemente tutti in movimento per andare al lavoro, compresi gli autotrasportatori, a cui arriva un saluto dal nostro Jimmy il tulipano. Buongiorno Jimmy, buongiorno anche a chi ci scrive. Hai visto? Belli svegli, sono Francesco dal sud della Germania. Cosa vi avevo detto la scorsa settimana? Per noi l'estate qui è già finita, breve ma intensa. Ora posso mettere via il clima in cantina e tirar fuori l'albero di Natale. Buon inizio di settimana, dai che andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Tutto corredato da una foto che ci segnala 12 gradi nel sud della Germania, ragazzi. 12 sono veramente pochi, eh. Si vede che anche lì, come dire, i temporali, quelli estivi, hanno portato un po' di fresco, pure troppo. Chi c'è? Pronto? Chi c'è? Pronto?
2: Capitano, buongiorno. Daniele Pascali, senatore. Stamattina si va in via della Moscova. Sono molto amareggiato perché ieri la grandine e il temporale mi ha demolito la macchina.
0: Sabato, sì.
2: Nuova.
0: No.
2: C'aveva un mese e mezzo di vita, ragazzi. Quindi non possiamo andare avanti così, con queste grandine che ci massacrano tutto. Dai, prendiamo qualche provvedimento. Facciamo le tettoie ai parcheggi. È così semplice. Ognuno di noi paga una quota per le tettoie e parcheggi. Stop, finito. Giù dalle brande, è un'idea, eh?
0: Eh beh, poi da realizzare forse è un po' complessa, ma perché no? Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano. Matteo da Valbruna, direzione Monza. Stamattina si parte con 20 gradi, capitano, e una leggera pioggerellina, bella rinfrescante.
0: Sì?
3: Capitano, gli ultimi 3 giorni per me, poi giovedì finalmente si prende l'aereo e si vola a Minorca, capitano, quindi conto le ore. Detto questo, un saluto a tutti e capitano, la diciamo sempre insieme?
0: Lavoratori!
3: Ciao bagai!
0: Grazie mille Matteo, buongiorno anche a Marco D'Alanzo che ci ha raggiunto non solo con il suo messaggio ma anche con la segnalazione di una canzone che magari recuperiamo domani, visto che è la giornata deputata alla canzone che vi dà più carica e più energia. Ma intanto ne abbiamo scelta un'altra, vorremmo ricominciare da qui, siete d'accordo? Perché questa ci piaceva un sacco.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Ma buon lunedì, signori!
1: Lavoratori!
0: Vediamo un po' chi c'è al nostro numero da sentire, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Acinisello.
0: Quella Tony!
2: Oggi è lunedì 20 luglio, ore 5:41, ci sono 24 gradi.
0: Sì?
2: C'è un po' di nero intorno. E che dire, noi siamo appelli operativi, lavoro con Disco Radio, auguro un buon settimana a tutti e lavoratori.
0: Ma un volume altissimo, lavoratori. Come sempre sembra di essere sull'autopista dei fratelli Milos. Allora, chi c'è? Pronto?
3: QBS, buongiorno dall'Ello. Che bel freschino che c'è stamattina.
0: Vero?
3: Dopo un bel weekend, ma non troppo. Che purtroppo ho perso il mio Axel. Si riprende questa bellissima settimana, zio Fabri, lavoratori!
0: Ma ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Axel, il pastore tedesco del nostro amico Lello, che niente, è mancato proprio questo weekend. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Capitano! Voglio morire! Ma sono perché? Rientrato oggi dopo 3 settimane.
0: Vabbè, dai!
4: Andrea da Milano, un saluto a tutti, ragazzi! Per quest'anno sono finite! Comunque belle, belle, belle. E soprattutto volevo aggiornarti sulla mia dietina.
0: Sì?
4: Meno 15.
0: Quella.
4: Non mi fermo più, non so come mai.
0: Evidentemente stai facendo le cose per bene, pronto?
5: Buongiorno capitano, buongiorno amici Disco Radio, Max Donato Ceppino, le Petit Paris. Oggi volevo salutare il mio amico Davide.
0: Sì?
5: Che anche se è milanista, è lo special one dei distributori automatici. Ma è anche il king delle grigliate.
0: Ah beh,
5: ma soprattutto...
0: allora.
5: E il bomber dei gin tonic,
0: ecco.
5: Lavoratori!
0: Sento un certo strascico forse dai gin tonic del weekend, pronto?
6: Buongiorno QBS, buongiorno belli svegli, quasi belli svegli.
0: Sì?
6: Sono Giorgio da Cuceglio, ho smontato dalla notte, vi auguro un buon lavoro a tutti, un saluto a mia moglie che anche lei ha fatto turno notturno, un abbraccio a tutti. E lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, abbiamo già preparato anche un altro dei nostri ottantistori che sentiremo tra poco dal 1988.

0: 2022. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada,
8: Photon,
9: i solidi pick-up,
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: E allora è già pronto un altro dei nostri ottantistori, ma sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
16: Ciao!
15: Ciao!
16: Siamo Mirko, Gioele, Aurora da Varese.
15: Ma ciao!
16: Stiamo andando al mare.
15: Al mare? Ho capito bene, state andando al mare. Dai, allora mettiamo una canzone che vi accompagni per il meglio proprio nel percorso che vi separa dall'acqua fresca, dalla spiaggia. Torniamo indietro fino al 1988 in questo caso, perché si tratta di ottantistori. Nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, mentre al 393 arrivano i vostri messaggi, c'è anche Eddie Grant, Gimme Up, Joanna.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Vediamo chi c'è invece al 393-800-3000, pronto?
1: Lavoratori! Oggi vengo dalle vostre parti, da Firenze, anzi da Fontassieve, fino al centro di Milano.

la canzone che si chiama Devotion, Sweetest Emotion, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. La squadra un po' ridotta all'osso, nel senso che Fantini è in vacanza, d'altra parte è una settimana di assenza per lui. Lo ritroveremo la prossima, prima che il morning show di Disco Radio vada ufficialmente in vacanza per tutti quanti. Intanto però arriva l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico, e non può mancare nemmeno oggi l'appuntamento con il cinema e i nostri recensori.

0: Roberto, grazie per la sigla ufficiale del Cineforum Tecnico Scientifico. Lo avrete immaginato, sembra che anche il prof Locatelli sia salito sul van con cui Fantini è andato in vacanza insieme a tutti gli altri. Arriva però una recensione del nostro amico Dennis, che parla di questo famoso cantante. Di questo famoso cantante di cui non si è mai conosciuta la data di nascita, non si sa l'anno né il giorno, ma solo che è nato in questo mese. Lulio Iglesias. Vabbè, un applauso per questa
1: grazie recensione, Dennis,
0: dell'ultimo momento. Ma intanto attenzione signori e signori, perché siamo stati caricati di così tante recensioni nel corso di tutta questa stagione che secondo me ci sta quasi un meglio di... Piuttosto, prof, so che ha portato con lei una schiera di recensori anche questa mattina.
2: Assolutamente sì, partiamo da Paolo Titta.
0: Sì.
2: Che parte con un quesito: ma voi lo sapevate che dopo il grande successo di Stairway to Heaven, il celebre gruppo inglese rock decide di buttarsi subito sul settore dell'illuminazione industriale per l'aeronautica? Led Zeppelin. Penso già allora.
0: Erano avanti.
2: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
0: Sì, la Pugliatti, perfetto.
2: Ci parla di un comune brianzolo dove inspiegabilmente...
0: Come, scusi?
2: Inspiegabilmente
0: sì.
2: Splende sempre il sole, tanto che i panni stesi fuori rischiano di seccare per via delle elevate temperature.
0: Oh, poveri.
2: Bovisio Masciugo. Una penuria di asciugatrici che non è un'idea.
0: È vero.
2: E chiudiamo col Cineforum Tecnico Scientifico,
0: sì,
2: che si produce in una curiosità. Vi parla di un rapper americano che fa colazione sempre nello stesso modo.
0: Ah sì?
2: Tre biscotti.
0: Bella, veramente bella. Ma proprio bella, ragazzi.
2: Potrebbe essere quasi più di Panzeri che del Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Sì.
2: Perché la memoria... So che è nata al bar durante una colazione.
0: Quindi.
2: E lì non si capisce mai chi... si sa solo che paga sempre Fantini.
0: Un applauso per Fantini che... sappiamo essere generoso. Grazie prof, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
2: Locatelli e le sue recensioni fanno sempre colazione.
3: Belli svegli. Disco Radio.

0: Niente, è arrivata la colazione anche oggi. I famosi cappuccini. Di Alan Walker e Ava Max, che abbiamo riascoltato con Fate alle 8.37 sul Disco Radio. Mentre ci sono un po' dei vostri messaggi, continuano ad arrivare le recensioni al Cineforum Tecnico Scientifico. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Fantini, pronto? Torna presto, perché questi qua non c'hanno neanche voglia di lavorare. Adesso si mettono a fare il meglio delle recensioni piuttosto di leggerle loro. È una vergogna. Ma è una vergogna.
0: A parte che non è vero, perché abbiamo letto la recensione di Dennis di poco fa, primo. Luglio Iglesias, esatto. E poi c'è anche il Simo o la Simo da Senago che dice: noto conduttore e attore italiano che ha deciso di imparare un nuovo lavoro tramite manovre posturali e stretching, Claudio Fisio.
2: Bella,
0: è piaciuta la redazione del Cineforum, molto bene. E poi da Maurino per il prof, frase detta dal prete spagnolo ieri dopo la partita: la Messi è finita,
3: andate in pace. Molto bene, molto bene. Sì, sì, niente male, niente male.
0: Allora, vedo un dottor Gaia, sei già pronto in redazione? Basta! Insomma,
2: come il prof.
0: Chi va con lo zoppo, d'altra parte. Diamo la linea allora al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è Link.
4: Grazie Fabrizio, buona giornata. Operazione nazionale della polizia contro le baby gang in tutta Italia, controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia tra Milano Como, Cremona, Brescia, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. 539 arresti in totale, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano il concerto di Bad Bunny annullato, 80.000 in fuga sotto la grandine nel fango della Maura, capienza record per l'ippodromo e vie d'uscita sono adesso all'esame della prefettura. Test invalsi in Piemonte tra elementari, medie e superiori, progressi in inglese e materie digitali, le cose vanno peggio in matematica e anche nella comprensione del testo. Più di uno studente su tre non capisce cosa legge. Notte bianca movimentata tra sabato e domenica a Caravaggio, liti e aggressioni, 4 persone intorno ai 20 anni sono finite in ospedale. A Bologna, bloccata a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni, le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. Mondiale di calcio alla Spagna per la seconda volta nella sua storia grazie al gol di Torres e supplementari contro l'Argentina. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Allora, stiamo cercando di recuperare Mr. Lee per l'oroscopo del lunedì e a questo punto vi chiederemmo in ogni caso di inviarci il vostro messaggio per ottenere l'oroscopo e quindi, interrogando gli astri, il cosmo, le stelle e il fato, individuare il più meritevole di voi anche questa mattina che riceverà appunto il suo oroscopo personalizzato. Per ottenerlo però basta un messaggio di testo che deve contenere il vostro nome, la vostra data di nascita e, come direbbe Mr. Lee, una fotografia!
5: Thank you.

0: Cosa che si chiama Magnetic su Disco Radio, mentre si avvicina il momento dell'oroscopo di Mr. Lee di questo lunedì. Come sempre, d'altra parte, dobbiamo interrogare gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per stabilire il futuro del più meritevole di voi. Stanno già arrivando dei messaggi. Direi di fare un piccolo assunto mentre cerchiamo di recuperare Mr. Lee, che non sappiamo esattamente che fine abbia fatto. Per cui basterà un messaggio che deve contenere nell'ordine
1: che cosa?
0: Una...
1: Il nome,
0: il nome vostro,
1: prima
0: ovviamente,
1: cosa.
0: Prima cosa, il nome, poi...
1: La data di nascita.
0: La data di nascita, come direbbe Mr. Lee.
1: Quella bella.
0: Quella vera. E una fotografia, quella è opzionale,
1: sì,
0: per cui
1: sì,
0: scattatevi
1: sì.
0: Un selfie mentre ci mandate il resto dei dati. E poi il più meritevole, perché il cosmo, gli astri, le stelle, il fato ovviamente sceglieranno chi...
1: E poi è Astrid, Cosimo, Stella e Gianluca Pato.
0: Esatto, i collaboratori di Mr. Lee sì. Sceglieranno ovviamente... il più meritevole di voi. Quindi 393-800-3000, il vostro nome, la vostra data di nascita e una fotografia.

0: Si chiama Free Your Mind, su Disco Radio sono già le 8:48, mentre arrivano una quantità dei vostri messaggi, tutti diciamo così corredati dalla foto che vi siete fatti, magari anche al momento, attenzione a fare foto
1: Occhio.
0: Mentre guidate, perché arrivano delle cose che non sono proprio, come dire, fatte nel massimo, al massimo della sicurezza. Però detto questo, basterà un messaggio per ottenere l'oroscopo di Mr. Lee anche questa mattina al 393 800 3000, che deve contenere il vostro nome per cominciare, la vostra data di nascita e una fotografia.
2: Il tempo corre, oggi è già lunedì.
0: Sì, sì.
2: E a Disco Radio ti aspetta Mr. Lee.
0: Certo,
1: ma non è qui.

0: ma no.
1: Fortunata di oggi è Melania.
0: Melania.
1: Tetta 1870.
0: Prego, scusi?
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No, oh, ma no.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
0: No, nel senso.
1: Nei suoi complotti.
0: Era solo per
1: mentire. Nata sotto segno di spavento.
0: Ah, sì?
1: Perché guarda che occhi che è spaventata Melania.
0: Ah, in effetti, cosa le sarà successo?
1: Chissà come mai. Non si sa. Magari ce lo spiega. Scopo di oggi.
0: Tant'è che cominciamo da
1: benessere
0: per Melania. Prego,
1: no,
0: prego.
1: Melania, e secondo me spiega un po' questa sua occhi.
0: Sì.
1: Perché spesso ti chiedono cosa ti impedisce, Melania, di essere te stessa.
0: Sì.
1: Semplice, il codice penale.
0: Potrebbe.
1: E quegli occhi, in
0: secondo
1: effetti.
0: Me come spiegone ci sta. E continuiamo con il lavoro per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania, non pensare mai che un incarico sia inutile.
0: Sì.
1: Perché come diceva quello dei Fantastici 4,
0: sì,
1: da cosa nasce cosa?
0: Certo. E chiudiamo con
1: Mole.
0: Io lo rifarei, ci sentivo poca vibra nell'aria.
1: Sì. Mole.
0: Decisamente meglio l'amore per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania.
0: Sì, che spavento.
1: Come sta andando dalla tua relazione?
0: Sì.
1: Facendo le colna bene.

0: della settimana di Mister Lee, e dobbiamo salutare e ringraziare chi ci ha raggiunto con un messaggio corredato di foto, diciamolo, di data di nascita. C'è Valentina, per esempio, ma c'è anche Paola, c'è anche Asia.
1: Molto minore bene. Anche Asia minore.
0: No, Asia e basta. C'è Chiara, c'è Emanuele, c'è Grace, c'è Ronald. Grace.
1: Hai visto Ronald che bei baffoni?
0: Sì, Ronald bellissimo, con tanto di baffi. C'è Giulia, c'è Maria. Vediamo un po' di Alba di nome, non Alba la località da dove ci
1: Alba
0: scrive.
1: Di nome di fatto.
0: E poi Andrea e poi Daniela, grazie per averci raggiunto al 393-800-3000 con l'oroscopo di Mister Lee, che ovviamente tornerà il prossimo lunedì. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, la tua gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresano Blot e online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: E allora si sta avvicinando il momento in cui ci occuperemo della notizia che ci cambierà la vita, di cui sono totalmente all'oscuro.
11: Come sempre.
10: Vabbè, d'altra parte abbiamo ancora tempo comunque per recuperare
11: il titolo.
10: C'è tempo,
11: c'è tempo.
10: Sì, lo faremo tra poco. Intanto abbiamo preparato la canzone di Trinacria, Alexandra Stan. Si chiama We Are Free.

0: Shana Cria e Alexandra Stan, che si chiama We Are Free. Mi è uscito un accento un po'...
1: È Ginagria,
0: un
1: giusto?
0: Un po' siciliano, in effetti. Sarà per via del fatto che a quest'ora di solito c'è il notaio che ci ricorda quanti messaggi sono arrivati.
1: Ma non c'è neanche lui,
0: non
1: strano,
0: c'è neanche il notaio. Ci dobbiamo rivolgere al cervellone computerizzato che la radio ci dà in dotazione, ovviamente, per il conteggio ufficiale messaggi, anche perché in questo modo è l'unico modo per stabilire il successo della trasmissione di oggi. Ci potete dire quanti messaggi sono arrivati, per favore? Allora, cominciamo dalla versione, diciamo, international.
2: 4,070,007,789.
0: Scusate, però io non ho capito. In italiano come sarebbe?
3: 4,070,007,789.
0: Cioè, ha detto 4 miliardi?
1: 4 miliardi.
0: 70 milioni?
1: 70 milioni.
0: Molti più di quanti ne legga il notaio in un'unica mattinata.
1: Non si applica.
0: Piuttosto, sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita. Qual è il titolo della notizia di oggi?
1: Ricreato il primo liquido dell'universo.
0: Quella, tra poco ne parliamo, intanto sono le 9:03. Ed è già pronta la novità delle 9, sostanzialmente, con cui inauguriamo ufficialmente la nostra prossima ora insieme. Abbiamo scelto il disco nuovo di Just E, e Sam Harper, si chiama Just a Little.

0: E niente, prendi una canzone di una ventina d'anni fa, la velocizzi, la riarrangi e il risultato è quello che abbiamo appena sentito, e cioè Just a Little di Just Ace Marper.
1: Quindi stai dando dei pigri a...
0: No, Just nel senso che l'originale di Brenda Russell, Piano in the Dark, era decisamente più lenta. Allora, ricreato il primo liquido dell'universo.

0: Molto bene,
1: bella,
0: molto
1: bella.
0: Bene, ragazzi, una bella assonanza. Allora, il liquido più scorrevole mai misurato non è l'acqua. Esisteva miliardi di anni prima degli oceani, quando l'universo aveva pochi microsecondi di vita ed era occupato da un mare di particelle roventi. I fisici lo chiamavano plasma di quark e gluoni e oggi un team di scienziati è riuscito a ricrearlo in laboratorio. Esperimenti e simulazioni condotti nell'arco di 20 anni hanno mostrato che l'attrazione reciproca tra queste componenti produce un comportamento paradossale. Il plasma scorre come un liquido quasi perfetto, con una resistenza allo scorrimento vicina allo zero. Quell'assenza quasi totale di viscosità rende il plasma un caso unico, perché nessun liquido oggi presente sulla Terra si avvicina a quella fluidità. Con l'espansione dell'universo la temperatura è scesa e il plasma si è trasformato in un gas ionizzato, denso e opaco, capace di intrappolare la luce per circa 370.000 anni. Il composto ottenuto dal team di ricerca, appunto, ricorda una zuppa primordiale.
1: Oh, si è capito, no?
0: Voglia. Non mi è chiaro il passaggio per cui il plasma ionizzato è capace di intrappolare la luce, però fa niente.
1: Perché diciamo che se la temperatura così, è scesa, si è ghiacciato e quindi ha intrappolato la luce.
0: Molto bene, per 370.000 anni. Allora, siccome non vorremmo star qui proprio a menare il camperlaia sulla questione tecnica scientifica di cui abbiamo appena parlato, dalla zuppa primordiale mi collegherei per lanciare il tema della giornata, che è,
1: perché
0: caro
1: se
0: mio,
1: non è zuppa
0: è pan bagnato.
1: No, bel tempo si spera.
0: Ah certo,
1: dai,
0: facciamolo. Proviamo ad unire due proverbi diversi.
1: Sì. Inizio di un proverbio e finale di un altro.
0: Tipo, se non è zuppa,
1: bel tempo si spera.
0: Giustamente. Unite voi due proverbi a vostra scelta al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi, che siano di testo o delle note vocali, e scopriamo che cosa di quali proverbi avete fatto la crasi. Intanto c'è il disco di Felicia da sentire subito con My System.

0: Niente, tanto estate con il disco di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia, che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio alle 9.13. Allora, vi abbiamo chiesto di... è un esperimento che avevamo già tentato, ci era anche molto piaciuto e quindi sì, questa mattina, come dire, bissiamo, replichiamo. La crasi fra proverbi, cioè iniziate con un proverbio e chiudete con un altro. Quindi l'inizio di uno, la fine dell'altro, oppure la fine di uno, l'inizio dell'altro, perché potrebbero essere anche al contrario. Per esempio, in tanti ci state scrivendo, qualcuno con delle note vocali ci fa sapere che...
1: Ciao Disco Radio, se non è zuppa, leva il medico di torno.
0: Ah certo, certo.
2: C'è una mela?
0: Il giardino del vicino ha l'oro in bocca.
2: Il giardino, ma, proprio.
0: Ma iniziava con il giardino del... non era l'erba
2: non
0: del
2: era
0: vicino.
2: L'erba del vicino.
0: Perché a proposito di erba del vicino, qualcuno ci scrive: l'erba del vicino è sempre più buona.
2: Ah, hai capito,
0: no,
2: Fabri?
0: No, aspetta, dice, forse ho sbagliato a capire il gioco. Simone, carugate, forse sì, forse però... sì. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, chi va con lo zoppo ci lascia lo zampino.
0: Sì.
3: Oppure, tanto va la gatta al lardo che impara a zoppicare. Ciao.
0: Vero, vero, vero, potrebbe starci. Rosso di sera perde il pelo ma non il vizio.
2: Anche questa è un po',
0: è un po' ambigua.
2: Allora, uno un po'...
0: perché sei il peggiore?
2: No, e tu sei il peggiore.
0: No, no, è tu che l'hai capita così. Hai cominciato ad ammiccare da lontano. Allora,

0: Allora, altri messaggi, per esempio c'è chi ci scrive: allora, tanto va la gatta al lardo che non morde. La Chiara d'Aosta, grazie Chiara, grazie mille. Il buongiorno si vede dal gattino, come direbbe Fabio Marelli, che chissà se è da lui, se è il vero mittente o se...
1: No, questo non è il mittente, ma lo salutiamo comunque.
0: Sì, certo, che assolutamente quando c'è un gatto in questione, il Marelli è sempre in gioco. Occhio per occhio, toglie il medico di torno?
1: Sicuri? No, perché crepi direttamente.
0: In ogni caso, pronto.
2: Batti il chiodo finché è pan bagnato.
0: Sì, anche questa potrebbe starci, per cui la crasi tra proverbi, l'inizio di uno, il finale dell'altro, al 393-800-3000.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un due posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi sta un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
19: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
20: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo. Conviene per davvero.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
25: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.

0: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
1: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
0: Qualche esempio?
1: Fiat Pandina da 12.490 euro.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
1: Peugeot 208 da 17.990.
0: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
1: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
0: Info su denicar.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Radio. Allora, la crasi tra proverbi, l'inizio di uno, il finale dell'altro o viceversa, sentiamo chi c'è, pronto.
6: Buongiorno ragazzi, finché la barca va non piglia pesci, ciao dai due scombinati.
5: Ma perfetto, è perfetto.
7: Questo è bellissimo, eh.
5: Oppure, pronto.
8: Radio, una mela al giorno, scaccia chiodo.
7: Ah, vuoi dire che...
5: Ma che significa? Cioè, no, dipende. Prendono un senso così particolare.
7: Non facciamoci troppe immagini.
5: No, infatti, e nemmeno troppe domande. 1995, per la prossima c'è Dabai Dab.

0: tanto va la gatta al lardo che non ce l'ha nel sacco. Ci sta, molto ci sta. Oppure tra i vostri proverbi acrasi, cioè l'inizio di uno e il finale dell'altro, o viceversa, c'è chi ci scrive: chi va con lo zoppo adesso pedala.
1: Eh sì, ma lo zoppo è abbastanza presente comunque.
0: Infatti, non so perché è una figura che. Boh, pronto, pronto.
2: Tanto va la gatta al lardo che non piglia pesci.
0: Certo.
2: Astro, la certosa di Pavia.
0: Grazie,
2: ciao,
0: Astro.
2: Buona giornata.
0: Grazie, grazie mille. Anche la gatta devo dire che è molto presente. D'altra parte, però, volendo cambiare figura, morto un papa, si apre un portone. Come? Cosa c'entra?
1: Così, a caso.
0: E per via del fatto che oggi vi abbiamo chiesto di far la crasi tra l'inizio di un proverbio e il finale dell'altro, l'unione non fa il monaco. Mi è molto piaciuto. Il buongiorno si vede dal rosso di sera, certo. Beh, questo può funzionare. Ciao ragazzi, la Virna da Roncadelle in provincia di Brescia. Allora, c'è musica da suonare. Che dite se suonassimo anche la prossima? Abbiamo scelto Zerb e Rita Ora. C'è If It's Not Love.

0: Disco Radio alle 9.32. Ci raggiunge anche il dottor Gaias, che sono certo vorrà fare un tentativo di unire due proverbi.
1: Magari a buon intenditore non si guarda in bocca.
0: Perfetto, è quasi credibile.
1: Ci piace.
2: Versione sembra che quasi tu l'abbia pensata ieri sera.
1: Guarda, 10 minuti lì che è davanti al computer.
2: Quale faccio?
0: Allora, Galetti, basta, no, lo dico, è squalificato.
2: Però non è male quella, dai.
0: Ho capito, ma non si può leggere però, scusami.
2: No?
0: Allora, sentiamo piuttosto il messaggio di...
3: Gallina vecchia, impara a zoppicare.
2: Ecco, sì, zoppe pure le galline.
0: E dopo un po'. Occhio per occhio, governo ladro.
2: Sì.
0: Che non mi sembra male. Rosso di sera fa per tre.
2: E qua siamo sempre un po'...
0: Sì, il Massi da Bergamo, grazie. Canca abbaia all'oro in bocca, Roberto da Torino. Oppure, pronto.
3: Chi non beve in compagnia,
0: sì,
3: riducono l'uomo in cenere.
2: Così.
0: Aspetta, cos'era quello del riducono l'uomo in cenere? Alcol,
2: tabacco e venere
0: riducono la...
2: Bacco, tabacco e venere sembra fighe, mandorle, vino, gotto.
0: Esatto. Il professor Caruso sarebbe molto orgoglioso. Allora, l'amore non è bello se non fa per tre. Da chi fa da sé fa per tre, l'amore non è bello se non è litigarello. Va bene, direi che abbiamo toccato l'apice, no? Proprio con questo tentativo di Crasi. Il dottor Gaia, se l'avete sentito, è già pronto dalla redazione con le ultime notizie, per cui linea alla prossima edizione di Link, dove arrivano tutti gli aggiornamenti.
4: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dall'operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia, tra Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. Sono 539 gli arresti in totale, 164 nell'area di Milano, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano la capienza record dell'ippodromo, le vie d'uscita sono all'esame della prefettura dopo il concerto di Bad Bunny annullato, gli 80.000 in fuga sotto la grandine dalla Maura. L'intervento dei carabinieri ha consentito di mettere in salvo due cani abbandonati in un appartamento di Venaria. Il proprietario era in ferie fuori regione, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. A Bologna, bloccata a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni, le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. I mondiali di calcio alla Spagna, che vince i supplementari contro l'Argentina, Antonelli, Leclerc e Verstappen, il podio del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Nuova settimana caratterizzata dall'ingresso di correnti più fresche sul nord Italia e dunque il caldo si attenua, avremo finalmente un break estivo abbastanza prolungato, con una settimana caratterizzata da temperature decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo. Valori minimi dunque sotto i 20 gradi, massime non oltre i 30 gradi. Da segnalare dell'instabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, con acquazzoni temporali sparsi nella giornata di lunedì che poi si ripresenteranno anche in quella di martedì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22.

0: balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: E allora ci siamo, è lunedì, le 9.37, lunedì, giornata nella quale ospitiamo la nostra Francesca Belli.
6: Eccoci.
5: Buongiorno
6: qua.
5: Francesca.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: La psicologa che ci dà qualche piccolo consiglio, qualche pillolina.
6: Sì.
5: A tema stamattina?
6: A tema relazioni tra i fratelli.
5: Mm.
6: Quindi gelosie, confronti, qualche piccolo scontro che può succedere.
5: Maggiore contro minore, minore contro maggiore.
6: Sì, sì.
5: Ho capito, ho capito. Vabbè, ce ne sarà da dire. Allora, tra poco, tra pochissimo, è il tempo di sentire anche Gordo.

0: Canzone che si chiamava Loco Loco su Disco Radio, mentre siamo praticamente pronti ad occuparci di psicologia. Lo facciamo ogni lunedì con Francesca. Abbiamo già anticipato il titolo, l'argomento. Vogliamo ricordarlo un'altra volta?
1: Le relazioni tra i fratelli.
0: C'è ciccia anche stamattina. E allora si parte così.

0: siamo tutti fratelli, insomma, no, nel senso che in famiglia abbiamo avuto un fratello, una sorella,
1: sì,
0: in molti casi.
1: In molti casi abbiamo avuto fratelli e sorelle.
0: Magari proprio non nel 100% dei casi, però i rapporti tra fratelli qualche volta sono difficili
1: da
0: gestire.
1: Sì, poi facciamo questa premessa, come lo facciamo un po' sempre. Non, cioè, noi parliamo in generale, non è detto che andiamo a studiare il caso specifico
0: perché
1: tutti si possano ritrovare in quello che noi diciamo.
0: Diciamo che in linea generale potrebbero esserci dei punti di contatto.
1: Sì. Anche perché la relazione fraterna, la chiamiamo così anche riferendoci alle sorelle, è una bellissima palestra relazionale, perché è la prima relazione che noi facciamo con i pari.
0: Ok,
1: quindi con un coetaneo, chiamiamolo così, no? Della stessa generazione, non con gli adulti. E lì iniziamo a sviluppare tutta una serie di capacità relazionali che poi ci torneranno molto utili in futuro, quando entreremo a scuola, a lavoro, eccetera.
0: Quindi i primi conflitti che
1: possono nascere lì.
0: E affrontiamo tra fratelli. Però
1: allora,
0: mi verrebbe
1: grande
0: da chiedere.
1: Premessa.
0: Sì.
1: Io mi stupirei del contrario, cioè se non ci sono i conflitti io mi stupisco, cioè un po' di confronto, conflitto, scontro è assolutamente fisiologico.
0: Ma rispetto a qualunque posizione, cioè questo gioco è mio,
1: ma
0: ci
1: certo,
0: gioco prima io, guardo in TV quello che voglio,
1: bravissimo,
0: questa roba qua.
1: Oppure anche scelgo io che musica mettere per questo viaggio, anche quando sono più grandi, perché lui esce, io no, perché lui può fare più tardi, invece ho il coprifuoco prima, mi va bene.
0: Però posso dirti una cosa, mi pare che questo tipo di confronto nasca per l'intervento di qualcun altro.
1: Bravissimo, ma come siamo preparati, ormai questi mesi, guarda, sono molto fiera di te,
0: grazie,
1: Fabri.
0: Grazie mille.
1: Però certo, perché nasce dall'intervento del genitore, ovviamente. Infatti il problema non è se esistono, ma come vengono gestiti e come nascono. Questo perché? Perché ad esempio la prima pillola è che spesso vengono date delle etichette.
0: Ok.
1: C'è in famiglia, non so, il figlio bravo, il figlio studioso, il figlio ribelle, il figlio disordinato, il figlio pigro, quello tranquillo, che sembrano delle frasi innocue, dette così, ma questi queste frasi ripetute nel tempo possono generare confronti perché assegnano dei ruoli.
0: Ok. Cioè, siccome tu sei il figlio pigro, devi rimanere il figlio pigro. O meglio, il figlio pensa di dover rimanere
1: bravissimo,
0: quello.
1: Bravissimo, adegua, o meglio, costruisce la sua identità sulle etichette che vengono date in famiglia.
0: Ok, quindi prima pillola riguarda questo
1: etichette.
0: Tema.
1: Sì, perché sono etichette che limitano.
0: Va a finire
1: che io figlio mi comporto in base alle aspettative che il genitore ha su di me, anche in contesti in cui questa immagine non è richiesta.
0: Ok, quindi anche quando sono fuori dalla famiglia finisce che sono quello pigro, quello indolente,
1: o quello ribelle,
0: eccetera. Allora, prima pillolina, direi sentiamo una canzone e poi torniamo sulla questione dei rapporti fra fratelli. Intanto ci sono gli Acqua.

0: Mai Oh Mai su Disco Radio alle 9.47 di questa mattina. Abbiamo introdotto la questione del rapporto fra fratelli, confronti, litigi, situazioni che si possono creare appunto nell'ambito familiare. Tra i consigli che magari uno l'abbiamo già dato,
1: sì,
0: una pillolina,
1: porre attenzione alle etichette, sì, no? Ai ruoli che diamo indirettamente ai nostri figli.
0: Questo per evitare che ci siano dei confronti all'interno, esatto, del nucleo, esatto, familiare, in particolare fra fratelli.
1: Sì, okay, esatto, che potrebbero finire in però vedi tuo fratello com'è tranquillo.
0: Sì.
1: Sembra una frase innocua,
0: vedi
1: però
0: come
1: allora
0: studia,
1: esatto, sembra una frase innocua, però allora per essere bravo devo comportarmi come mio fratello, devo essere come qualcun altro.
0: Quindi lui è meglio di me o lei è meglio di me. Ok.
1: Quindi è vero, sono frasi che vengono spontanee, istintive. Poniamoci giusto un po' di attenzione, questo aiuta sicuramente i ragazzi.
0: Ok.
1: La seconda pillolina, sì, è relativamente alla differenza tra uguaglianza ed equità.
0: Okay.
1: Perché mi immagino, non lo so, una scena abbastanza tipica con bimbi un po' più piccoli,
0: sì,
1: dove magari un genitore trascorre più tempo con un figlio piuttosto che con un altro. Più,
0: sì,
1: tempo intendo quantitativamente.
0: Ok.
1: Questo perché magari il più piccolo ha bisogni, necessità,
0: sì,
1: desideri diversi dal più grande.
0: Okay.
1: Quindi non basiamo il confronto su quanto tempo effettivamente si trascorre con uno o con l'altro figlio, e da questo si determina, non so, l'affetto che io provo per un figlio.
0: Okay.
1: Ma l'equità, cioè anche garantire, per dire, un tempo specifico di condivisione con ciascun figlio. Faccio delle attività specifiche con mio figlio che ha 8 anni che saranno molto diverse rispetto alle attività che faccio con mio figlio che ne ha 3,
0: indipendentemente, okay,
1: da quanto tempo
0: durino queste attività.
1: Esattamente. Come anche, mi spiego, ad esempio, alcuni comportamenti di gelosia, chiamiamola così, tra virgolette, quando nasce un fratellino o una sorellina più piccola. Assolutamente fisiologico.
0: Sì.
1: O alcuni comportamenti di, li chiamo, regressione.
0: E come smorzo questi comportamenti qua nel caso si verifichino?
1: Dando, cioè trascorrendo del tempo di qualità con il maggiore.
0: Okay.
1: Per dire, mi nasce un figlio piccolino,
0: sì,
1: che ovviamente avrà dei bisogni ben diversi,
0: certo,
1: allattamento, cure, eccetera. Ma nel mio retrocranio devo tenere a mente che anche il figlio di 3 anni ha,
0: sì,
1: bisogno, non so, di giochi, ma anche di 5, di 8 anni ha bisogno di trascorrere del tempo con il genitore, con la mamma, con il papà, dedicato.
0: Ok, ok. E secondo me questa roba qui vale un po' anche per le vacanze, perché
1: sì, certo, certo,
0: ci sta, è un periodo nel quale andando in vacanza
1: si trascorre molto più tempo assieme. Però
0: poi,
1: un po' a chiusura, la relazione tra fratelli è una delle più grandi risorse che noi abbiamo e che ci portiamo dietro poi per tutta la vita. Quindi se mettiamo bene le basi quando i bimbi sono piccoli,
0: sì,
1: poi in realtà la loro relazione se la portano avanti davvero per tutta la vita. È una relazione su cui possono contare, fare affidamento, è una relazione di riferimento, una persona di riferimento.
0: E quindi la figura del genitore che aiuta a costruire questa relazione ci vuole,
1: sì,
0: se no
1: sì,
0: finisce,
1: sì,
0: che

come dire, rimarrebbe un po' sfilacciata probabilmente. Vabbè, vabbè, sì. Insomma, abbiamo capito. Quindi, prima pillola, seconda pillola, canzone a questo punto, e poi ci salutiamo con la Francica che oggi ci ha dato qualche indicazione utile. Intanto ci sono Topic e Becky G.

0: il disco ovviamente era quello di Topic e Becky G, che abbiamo appena risentito, un po' Mexico in generale. Allora, chiudiamo la parentesi dedicata all'appuntamento con la nostra psicologa, la Francesca Belli, che ritroveremo il prossimo lunedì per l'ultima volta della stagione, tra l'altro, perché poi è belli
1: svegli. Sì, andiamo un po' in vacanza.
0: Tutti andiamo
1: in
0: vacanza.
1: Bisogno.
0: Per cui, nel frattempo, però... Impazzito, Marco.
1: Nel frattempo, però, se avete delle domande da farmi, mi trovate su Instagram, al profilo Francesca Belli psicologa,
0: lì o eventualmente anche al nostro numero, il 393 800 3000, mentre siamo in diretta, mentre non lo siamo, mentre scorre
1: e
0: l'appuntamento con i belli svegli. Certo, assolutamente sì, dovessero arrivare ce le teniamo anche per il prossimo lunedì al limite. Grazie mille Francesca,
1: grazie mille a
0: andiamo
1: voi,
0: avanti
1: buona
0: con
1: settimana.
0: La prossima, poi ci salutiamo, arrivano Martin Garrix e Ed Sheeran.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro.

0: oro40.com.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette.
9: Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura.
10: Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro.
11: Ti aspettiamo a Busnago, Paraviago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
12: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Allora, siamo quasi arrivati in fondo, eh. C'è tempo però per sentire anche la prossima canzone. Intanto qualcuno ci scrive a proposito del rapporto fra fratelli. Accidenti a me quando ne ho chiesto uno. Quando ho chiesto un fratellino. Va, che poi è andato tutto bene, dai. Intanto arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran. C'è Repeat It.

0: 7.45.
1: 7.45, sì. Sono le 10 e un minuto praticamente. Arriva adesso un messaggio con scritto Shrek.
0: Che con scritto Shrek, tra l'altro.
1: Esatto, vabbè. Beh, facciamo finta.
0: Proprio un pelo.
1: Facciamo finta che sia corretto il modo in cui è scritto, ma con giusto quel paio d'ore.
0: Io
1: di
0: gli
1: ritardo.
0: Darei la bag.
1: Sì, se la meriterebbe. Allora, siamo arrivati in fondo, per cui ci sentiamo domani come sempre, perché è arrivata Olga per il resto della mattinata. Grazie al fantastico Marco in redazione.
2: Grazie Marco.
1: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri.
1: Ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 6.

10 e quasi 2 minuti. Che bella settimana ci aspetta su Disco Radio. Buongiorno e buon lunedì 20 luglio. La città di Milano ufficialmente sta iniziando a essere come piace a me, cioè libera, via, persone in vacanza, poco traffico, si scorre lisci come l'olio. Una mattinata bella fresca, tanta musica, allegria qui su Disco Radio per voi nel nostro appuntamento che inizia con me, Olga, fino alle 13. Capisci che giornata ci aspetta? Capisci che sarebbe stato un errore essere in vacanza proprio oggi? La novità di Madonna, parleremo di

novità riconoscibilissima, il suo stile, la sua voce inconfondibile. 10 e 4 minuti, tra l'altro c'era anche lei ieri sera tra i grandi ospitoni della cerimonia di chiusura dei mondiali. C'erano tanti ospiti di grande calibro, da Tom Cruise di grande calibro, a volte parlo veramente come negli anni 80, abbiate pazienza con me ragazzi. C'era anche Madonna, che aveva ai lati, teneva per mano come fossero due bambini capricciosi Ronaldo. No, davvero, le foto indicano un pochino questo, fa un pochino sorridere. O loro che tengono la nonna, insomma, come accade solitamente alla domenica, a pranzo della domenica. Robin Schulz con Better Times.

0: radio, 10-11 minuti, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight tra le nostre hit più ritmate. Buongiorno, buona settimana, splendidi ascoltatori come ogni lunedì che si rispetti. Tra poco avremo anche uno spazio dedicato ai film più visti. Già so che tanti di voi hanno visto il capolavoro, posso già definirlo così, di Nolan e ne sono rimasti entusiasti. Ma prima, tra poco, viaggeremo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo proprio nel 2004.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Radio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato, per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
17: di non dire irripetibile
16: e soprattutto di non dire
17: incredibile.
18: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
16: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
17: Incredibile!
16: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta.

0: di luglio di Autorigoldi Skoda Milano.
1: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
9: Disco Radio.
10: Buona settimana, buone vacanze a chi ci ascolta da posti meravigliosi, marinari o montanari. La Dance Storica ritorna con questo appuntamento incredibile. Dal 2004 li ascoltiamo.

Disco Radio, allegria pura, me lo auguro in diretta in questa mattinata, e ve lo sapete che ci siete. Sono felicissima di passare, sia chiaro, l'agosto con voi, perché vi troverete qui per tutto il mese d'agosto. E intanto, mentre ascoltiamo Anima e la sua Beautiful, io ho portato un po' di polverina magica. Oh, questa è la polverina magica dell'entusiasmo, perché oggi c'è una giornata fresca, poco traffico, una settimana che ci aspetta bella, leggera, via liscia come l'olio. Partiamo poi anche con una notizia carina che vi prometterà anche di vincere dei gadget, è una sorta di gioco che facciamo tra di noi, però non dovete barare, non dovete guardare in internet la, insomma, la risposta che vi chiederò. Bruno Mars, questa è I Just Might.

0: SOS. SOS Disco Radio si chiede dove è finito Purple Disco Machine. Con Kungs questa hit ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca, io l'ho ballata fuori onda. Fabrizio, più Purple Disco Machine per tutti. Senti che hit che ci manda, che
1: ma
0: ci fanno.
1: Certamente, sì.
0: Senti.

0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia, tra Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. 539 arresti in totale, 164 nell'area di Milano. Sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. Si tuffa dal pedalò davanti agli amici e non riemerge. Ieri ha negato così un 32enne nel lago di Viverone, siamo nel Biellese, il corpo è recuperato dopo un'ora. A Bergamo, ennesima spaccata, questa notte in un negozio di calzature in via Spaventa, denunciato un italiano di 30 anni, individuato grazie ad una segnalazione fatta su YouPol. 350 km di ciclabili a Milano è il traguardo che vuole raggiungere il comune, aggiungendo 20 km di corsie per le due ruote, mettendo in sicurezza quelle esistenti e rendendo fluidi i percorsi ora discontinui. Calcio, il Torino ritrova i tifosi, la curva maratona termina lo sciopero, ma la contestazione al presidente proseguirà, corteo di protesta alla prima di campionato. Mondiali di calcio, alla Spagna che vince supplementari contro l'Argentina, Antonelli, Leclerc e Verstappen, il podio del Gran Premio di Formula 1 del Belgio, ci risentiamo tra un'ora.

0: 2022.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono risposte sbagliate. Cosa hanno venduto all'asta per 50 rotti milioni di dollari? From Disco to

0: Please Don't Go nel From Disco to Disco, appena ascoltato come Olga in diretta. Non parliamo di quadri, ma di qualcosa di molto particolare. Cosa hanno venduto all'asta per 50 milioni di dollari erotti in realtà qualche giorno fa? Solo risposte sbagliate, la più simpatica la premiamo.
1: Hanno battuto all'asta per 50 milioni di dollari l'ultimo capello di Homer Simpson.
0: L'ultimo capello rimasto e conservato generosamente.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Allora, secondo me, tiro a indovinare, però sono sicurissimo che è così.
0: Sì?
2: Per 50 milioni hanno venduto i panettoni, adesso a luglio. Un set di panettoni firmato.
0: Ci piace. In realtà andiamo a New York, nella famosisima casa d'aste Sotheby's, eh? Lì hanno venduto all'asta lo scheletro fossile di un tirannosauro. La cifra record è 50,1 milioni di dollari, che sono veramente tantissimi soldi. È uno dei T-Rex più completi al mondo ed è diventato il fossile più costoso mai venduto. Aveva anche un nome, l'hanno soprannominato Goose. È possibile acquistare fossili? Mi chiedevo, ma uno può comprarsi un tirannosauro? È legale? Sì, in realtà, per un discorso di collezionismo, studi scientifici o investimenti, come credo sia in questo caso, il mercato dei fossili è molto regolamentato. In Italia, per esempio, in teoria non si possono vendere perché sono patrimonio statale, però anche lì ci sono evidentemente delle eccezioni. Detto questo, hanno venduto veramente un tirannosauro? Ma cosa hanno venduto secondo voi per 50 milioni di dollari qualche giorno fa? Continuiamo con le risposte sbagliate.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
13: E dai, cosa hanno venduto all'asta per 50 milioni di dollari qualche giorno fa? Sono risposte sbagliate. Aspettate i vostri messaggi. Intanto Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait.

0: Bocelli, David Guetta, su disco radio con DNA, è stata un po' la sigla questa dei mondiali di calcio, ma io non mi risulta che questi artisti, tra i tanti che c'erano ieri sera, erano presenti a farla live questa hit, no? E perché no? Scusa, sarebbe stato abbastanza logico. Comunque, hanno asta, vendono questa cosa per 50 rotti milioni di dollari, sono tanti soldi ragazzi, eh. Che cosa hanno venduto?
1: Ah, un'isola, secondo me è un'isola, ciao!
2: Ciao, è caduto il primo dente caduto al primo uomo che è stato sulla terra. Ciao a tutti, Gianluca da Varese.
0: Ciao Gianluca, carino. Pochi secondi alle 11. All'atto pratico hanno venduto lo scheletro di un tirannosauro, ma noi vogliamo solo risposte sbagliate. Prendiamo anche in realtà il più originale con qualcosa.
3: Ciao Olga, secondo me hanno venduto all'asta le magliette e i cappellini di Disco Radio. Ciao, buona giornata a tutti da Antonio di Parma.
0: Grazie
3: ciao,
0: Antonio per la fiducia, ma in realtà dovrebbero essere stati almeno autografati, non so, da Michael Jackson, da Jim Morrison, da Freddie Mercury per avere quella cifra, ammetto. La novità di Joel Corry, l'ascoltiamo a tutto volume, si chiama Whisper.

0: di Joey Torri come novità su Disco Radio. Buona settimana, buon lunedì 20 luglio, 11:03, quindi Asta qualche giorno fa cosa hanno venduto per 50 rotti milioni di dollari, ve lo dico io, lo scheletro fossile di un Tyrannosaurus. Ma parlando di risposte sbagliate, aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo messo in palio anche dei gadget. Voi ci dite questo, c'è qualcuno che proprio
1: non... Buongiorno basta. Olga, buongiorno Disco Radio, la mia paziente la vendono per tutti quei soldi. Assolutamente, perché vale un sacco. Buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao, neanche il nome ci hai detto, che ti hanno combinato? Dimmi un po', eh? Abbiamo questa Turn Me On.

0: Fugal su Disco Radio, Moving to the Sun, cioè alle 11:07 minuti, quindi scherzando ovviamente. Hanno venduto all'asta per più di 50 rotti milioni di dollari un Tyrannosaurus Rex, questo non è uno scherzo. In realtà chiedo a voi, sono risposte sbagliate, cosa hanno venduto, cosa avrebbero venduto? La pancia di Filippo da Torino. Alla pancia Filippo, che bel pancettone che c'hai. E poi è forte anche il capello di Trump, la sua chioma, il suo riporto, il suo piumaggio, insomma, a parte di quel piumaggio potrebbe valere moltissimo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
20: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
22: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
23: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
24: Cosa?
23: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
24: Ma arriva per le vacanze?
23: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
25: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
26: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
27: Disco Radio.
28: Eccoci qua, buona settimana, ben ritrovati su Disco Radio, nello spazio dedicato alla dance storica. Ritorna questa hit dal 2001, riascoltiamo proprio Bell'Amour.

0: forte lei, che Khalif, 11-19 minuti, quindi asta, super asta di Sotheby's. Cosa hanno messo all'asta per, è venduto in realtà per 50 rotti milioni. Solo risposte sbagliate. Mi piace chi ha scritto il famoso colpo di testa di Raffaella Carrà. Se potesse vendere sicuramente farebbe anche di più. O se no dei vostri cimeli.
1: Oh, la mia maglietta del concerto dei Frankie Goes to Hollywood, 30 gennaio 1987, Milano Palatrussardi.
0: Certo, tieni la stretta che vale una follia.

0: Radio Good Old Jays, 11:29 minuti tra le nostre hit più ritmate della città, c'è anche questa. Quindi, cosa hanno venduto per più di 50 milioni di dollari qualche giorno fa a New York? Visto che le risposte sbagliate arrivate simpatiche sono tante, il più in realtà fortunato e veloce che si porta a casa i nostri gadget è lui.
1: Hanno battuto all'asta per 50 milioni di dollari l'ultimo cappello di Homer Simpson.
0: Preziosissimo. Più che preziosissimo, conservato in una teca sicuramente da qualche parte, magari in una cassaforte. Detto questo, si va al cinema tra poco a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend. Secondo voi, Odissea, il colosso epico di Christopher Nolan, è o non è stato il film più visto? Secondo me sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito su Disco Radio è arrivata per noi anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: Buongiorno Olga, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Quasi 200.000 controllati in 44 province, anche in Lombardia e Piemonte. 539 arresti in totale, oltre 160 nel milanese, sequestrati droga, contanti e oggetti rubati. A Bologna la morte di un 43enne cittadino marocchino durante l'arresto. La questura ha messo a disposizione le immagini delle bodycam dei poliziotti coinvolti. Indaga anche il 118. In prefettura a Milano, ippodromo sotto la lente dei magistrati dopo lo stop allo show di Bad Bunny di sabato scorso. 40 spettatori feriti dalla grandine, all'esame capienza e uscite. Nel torinese denunciato per maltrattamento e abbandono di animali, un 50enne di Venaria Reale, partito per andare in vacanza, ha lasciato i suoi due cani da soli in casa. A far scattare i controlli una segnalazione dei vicini. In Gran Bretagna, al giorno di Andy Burnham a Downing Street, squadra seminuova per il nuovo premier laburista. Nel suo discorso richiama unità e stabilità. È tutto per le news. Spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Ieri praticamente quasi un terzo della popolazione mondiale ha visto la partita.

0: parliamo dopo le 4 senza interruzione dell'impennata dei prezzi del carburante. Bolzano ha in assoluto il record con i prezzi più alti, più bassi in Emilia Romagna e Lombardia, siamo 1,913 per esempio per quel che riguarda la Lombardia, la benzina. C'è un'applicazione nuova che arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy ed è un'app, insomma, importante che può diventare riferimento per
1: ciao
0: chi
1: Garelli.
0: Ciao Garelli.
1: Si vede, certo, che non metti la benza dentro nel motorino, nel Garelli.
0: Il motorino mai usato,
1: C'è un'app che esiste da anni,
0: sì,
1: prezzi benzina.
0: No,
1: questa app ti dice i prezzi di tutti i carburanti,
0: sì,
1: GPL,
0: sì,
1: piuttosto che metano, inclusi.
0: Sì. Ma non è quella
1: che è anche la D.
0: Va bene.
1: È una cosa vecchia.
0: No,
1: dai,
0: quella
1: su, Garelli.
0: È proprio perché è vecchia. Questa è nuova, si chiama Osserva Prezzi Carburante. È blu con la O e la pompa dentro. Al debutto è entrata proprio adesso in una fase di utilizzo aperta al pubblico, durante la quale appunto il ministero invita gli utenti anche a segnalare eventuali anomalie. Una volta avviata quest'app mostra appunto gli impianti nell'area di interesse e lo confronta con i prezzi di diversi carburanti, anche con la media della stessa zona. C'è la visualizzazione del prezzo medio, quindi, ma è anche più facile da valutare il distributore che applica un prezzo inferiore o superiore alla media di quella zona. Le info arrivano direttamente dai gestori, che sono tenuti a trasmettere direttamente al ministero, quindi serve l'aiuto di tutti affinché funzioni se qualche prezzo differisce da quello comunicato online al ministero. E quindi questa, se la volete scaricare magari per tutta l'estate, Osserva Prezzi Carburante, blu con la O e la pompa dentro. Quella è la vecchia, questa invece è la nuova, te capì?
2: Io ieri ho fatto gasolio,
0: sì,
2: a Carpiano, provincia di Milano,
0: sì,
2: a 2,095,
0: care,
2: è tantissimo,
0: care.
2: Comunque
0: tanto, sì.
2: Invece da un'altra parte, perché sono andata poi verso nell'Lodigiano, a 2,055,
0: che è comunque tantissimo,
2: già un po' meno.
0: Sì, però.
2: Buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi per le segnalazioni. Provate a scaricarla e insomma diamo una mano, insomma, affinché questo possa essere anche un servizio di riferimento, e poi ditemi se funziona come vi trovate. Intanto vi porto a scegliere l'auto giusta. A proposito di benzina, oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse, per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia, per esempio, il punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate. Chilometri zero aziendali, in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e anche a Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Info e sedi su Renault.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Tutti di nuovo collegati, riprendo la linea da Milano, anche Luca da Torino. Segnale carburanti aumentano, insomma, da sempre in maniera assurda, anche durante il periodo dell'esodo.
11: Ciao Marelli, a Cinisello 1839.
10: Grazie, grazie mille.

Chiamate, le boiate che vi racconto ogni giorno, che è qualcosa di utile, spero di avervela data, con osserva prezzi carburanti, la nuova appunto del ministero per fare la benzina meno cara. Adesso c'è la novità delle 6, grazie ovviamente per tutte le segnalazioni, benzina, prezzi, dove trovarle. Se avete l'app di Disco Radio andate nella sezione messaggi e leggete quello che sto leggendo, ovviamente anch'io, una sorta di servizio pubblico che stiamo offrendo, e grazie a chi ringrazia noi, ringraziamo voi assolutamente per essere lì ad ascoltarci, per averla appena scaricata. Ecco, poi fatemi sapere se funziona e come va. Ve lo ricordo, osserva prezzi, carburanti e blu, cioè la odio, osserva prezzi con la pompa all'interno. Devo ancora giocare, intanto Ocean House, giù

0: Ocean House. Benvenuti nel nostro centro estivo, come ogni pomeriggio tutta l'estate fino a settembre insieme a me. Sono Fabio Marelli e tra poco anche Play the Game Summer si vince la Disco Radio Bag.
1: Voglio essere breve ma sì, anche esaustivo.
0: Tipo?
1: Non c'è un programma migliore quest'estate del centro estivo.
0: Grazie. Arriva il Rhythmic History, inizia così. Se l'avete

0: Beautiful Anima e Yogi. 6:08 minuti in questo momento, inizio settimana nel centro estivo di Disco Radio dalle 4 alle 7 insieme a me tutta l'estate fino a settembre. Sono Fabio Marelli e prima di giocare a Play the Game Summer, insomma praticamente l'ho già spoilerato, ma intanto mancava quella roba lì. Arriva un Rhythmic History da indovinare, inizia così. Ma le orecchie fini, quelle che hanno già riconosciuto tutto, sanno già anche cantarla. Sarà quella?
1: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
1: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
1: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, vane fuoristrada,
7: Photon,
8: i solidi pick-up,
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
15: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta. Fitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
17: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
18: Info e sedi su Renault.com.
13: Disco Radio.
0: Chi canta Rhythmic History?
18: Let's talk about the man. Prezioso è Marvin.
0: Quella è.
18: Let's talk about the man.

Grazie, salutiamo Sempredo Munari che si fa carico di tutto quello che succede qua dentro e confeziona anche sigle, effetti e tutto il resto, naturalmente. Grazie a loro, ma grazie a voi che siete sempre lì anche oggi, pronti a vincere la Disco Radio Bag. A cosa si gioca oggi? Blah!

o le cose che fanno rumore. Vado veloce, se no le scrivete, quindi è troppo facile. Siete diventati già bravissimi. Allora vado. Nel fritto misto di oggi troviamo tavolo, letto, sedia, occhiali, chiodo, orologio, poltrona. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo le cose con le

0: Poltrona divani.
1: Sì, no, non ho capito. Manca la prima parte, ma va bene comunque.
2: Disco radio.
1: Ciao.
2: Tavola.
1: Sì.
2: Sedie.
1: Sì.
2: E poltrona.
1: Erano quattro, ne mancava una.
0: Tavolo, sedia, poltrona, sì. Divani.
1: Però divani non l'avevo detto. Dovete inventare parole.

0: Tanto Link, l'attualità delle 6:30 davanti a me, Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Ancora maltempo su Milano, il centro di monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di domani. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Momenti di terrore a Baranzata nel Milanese, dove un uomo ha fatto irruzione all'interno del comando della polizia locale armato di un grosso coltello da cucina minacciando gli agenti presenti. Il 31enne marocchino e irregolare è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di terrorismo, trovato un arsenale nel suo rifugio abusivo. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Il mondo del calcio piange, Kevin Keegan si è spento a 75 anni, l'ex attaccante inglese, due volte pallone d'oro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Rispondeteci!

0: letto, orologio, poltrona, ma cercavamo una cosa in comune a tutte queste. La più veloce non è lei, ma è arrivata seconda. La prima persona probabilmente pensava fosse un call center e non ha risposto. Allora siamo da una psicologa di Como, dalla provincia di Como, da Luisago, Maura.
1: Ciao.
0: Ciao Maura, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tutto voi bene. Tutto bene?
0: Molto bene, grazie. Senti, quali erano le cose con le gambe?
1: Allora, erano tavolo, letto, sedie e poltrona.
0: Esatto! Adesso è facile, poi uno rileggendole, poi con calma. Bisognava però scriverle, saperle, insomma, appena le avevo finito di leggere. Poi tu, soprattutto, sei riuscita a rispondere e rispondi, hai detto sempre al telefono, ti credo anche per il lavoro che fai, immagino, no Mauro?
1: Per forza!
0: Ti chiamo a qualche numero sconosciuto, magari qualcuno che ha bisogno di te, ha bisogno di una mano. Senti Maura, si lavora anche tanto d'estate?
1: Si lavora anche tanto d'estate, soprattutto perché lavoro con degli anziani che hanno qualche problemino di memoria e bisogna tenerla allenata anche d'estate.
0: Fate un lavoro pazzesco, molto utile, brava, brava Maura, complimenti. Senti, Disco Radio Bag, allora in arrivo, mettiamo dentro dei numeri anche qualcosa, insomma, per giocare con i tuoi amici anziani, va bene? Poi ti ricordi di noi.
1: Volentieri.
0: E poi se insomma vai in vacanza sfoggerai tutti i nostri gadget. Ti farai una pausa oppure no?
1: Sì, farò qualche settimana di pausa, ma poi si ritorna.
0: Si riprende, sì.

0: creatività.
1: Alla grande. Bene, Maura, allora ti arriva la bag, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
0: Ma voglio salutare mio fidanzato, anche se sta ancora lavorando, però poi mi sentirà tramite il podcast.
1: Sia mai, come si chiama?
0: Simone,
1: pensa se magari adesso così per caso, anche se sta lavorando,
0: mi collega, dirà ma cosa sta succedendo?
1: Vedi. Maura, un abbraccio e buona estate.
0: Grazie anche a voi.
1: Sì, un abbraccio, ti arriva la bag, ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: E così Maura, la prima della settimana a portarsi a casa la Disco Radio Bag con i Play the Game Summer. Domani a che cosa giocheremo? A chi lo sa, una sorpresa. So che con noi anche domani.

0: Sembro io quando mi fai male.
1: J.S. Fedez.
2: Sono strano,
0: sì, sono io. Quando mi hai spaccato la schiena anni fa, ricordiamo sempre, oltre la bici, hai rotto la mattonella della vecchia sede.
1: Ci scriverai un libro su queste cose?
0: L'ho già scritto. Manca solo l'ultimo capitolo. Sto aspettando che tu scassi ancora qualcosa.
1: Se vuoi ti scasso subito, basta dirlo.
0: Hai già scassato abbastanza. Vi lascio, torno più tardi per il sunset da Luigi.
1: Vabbè, vado. Quindi le 7:02 minuti di questo lunedì sera inizia una nuova settimana insieme. Preparatevi, bravo, perché Fabio Marelli se ne sta per non vai via a breve.
0: Ancora. Ma il 20 luglio.
1: Io speravo.
0: Ma no, stiamo qua insieme, vicini.
1: Quindi c'ho ancora tempo per mazziarti.
0: Bravo,
1: in vista del,
0: io scrivo l'ultimo capitolo.
1: In vista delle vacanze.
0: Sì,
1: bene.
0: Poi soldi,
1: vorrei un po' di diritti.
0: Assolutamente no, li faccio.
1: Il nuovo di Justice Marper, questa è Just a Little.

Sam Harper con Just a Little su Disco Radio, alle 19:05 minuti, inizia da qui il nostro lunedì insieme. Io mi chiamo Alessio Loisi e in questo momento sta succedendo una cosa bellissima, cioè che davanti ai miei occhi ho il buio più totale. Cioè io ho delle macchine, no, che mi dicono adesso tu devi smettere di parlare, in questo secondo tutto bloccato, quindi

0: su Disco Radio. No, rido perché se vi raccontassi. Invece sai che sono curioso di sapere cosa fate voi anche con questa giornata e questo pomeriggio di caldo. Pronto?
1: Ciao Alessio.
0: Ciao caro, dimmi.
1: Ti sto ascoltando intanto che corro.
0: Sì.
1: Che fatica, cavoli, fa caldo.
0: Sì, immagino.
1: Ciao da Maurizio. Ciao, di Villa D'Ossola, sei grande.
0: Ma grazie. Ciao. a te. Oh, preparatevi perché tra un attimo torna la storia del ritmo. Vi sto per riportare nel 1990.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auguri Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shanghai,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
23: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
24: Mondo Camerette, quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
25: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Info e sedi su

0: nord.com.
1: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve un po' di carica, un po' di energia, anche per rilassarci, perché no? Per raggiungere quello stato di quiete, anche con la Starry del Ritmo che ci riporta nel 90, lo Stefano Secchi. Ritmi.

c'era Gordo insieme a Rainer Zonneveld su Disco Radio. Oh, quanti di voi si preparano a partire per le ferie? Allora, come sempre vi ricordo, in questo periodo scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, perché è da lì che potete continuare ad ascoltarci anche in streaming, praticamente in tutto il mondo, basterà avere una connessione web. E poi potete sempre dall'app mandare i vostri messaggi alla diretta e ascoltare i nostri programmi in podcast. E là adesso insieme a Whiskey

0: bomba, Coolio, Gangsta's Paradise, 19:31. Avete rimpianti nella vostra vita? Cioè quella volta in cui potevate fare una cosa e non l'avete fatta, che ne so, magari comprare i biglietti per il concerto di Bad Bunny al sabato e dire caspita, ci sarei potuto. Poi alla fine avete visto com'è andata, forse è stato un bene. No, no, dai, parliamo di rimpianti nel lavoro, nell'amore, nei viaggi, ecco, fatevi avanti. Quella volta in cui vi siete pentiti di non esservi lanciati, di non esservi buttati. 393-800-3000, magari vi racconto anche la mia, perché un po' nasce da lì questa cosa. Tanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Non di rimpianti, ma di notizie parliamo con Francesco Di Bruno, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Ancora maltempo su Milano, il centro monitoraggi rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di domani. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Ad Esca due ragazze promettendo un tatuaggio, poi le violenta in un casolare, condannato a 10 anni. I fatti risalgono al marzo del 2025, vittime due giovani di 17 e 18 anni, sequestrate e abusate poi nelle campagne del milanese. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Abbandona i suoi due cani a casa, Venaria e Valmare, denunciato un 50enne. Gli animali salvati dai vigili del fuoco, allarme dato dai vicini che hanno sentito abbaiare i due cani lasciati nell'appartamento. Lutto nel mondo del calcio, si è spento a 75 anni l'ex attaccante inglese Kevin Keegan, due volte pallone d'oro. Continuiamo a parlare di calcio, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La grande festa, il pullman scoperto, quante volte abbiamo visto una nazionale, ma anche una squadra di club festeggiata, abbracciata dalla sua gente nella sua capitale, nella sua città. Per ricordarlo in Italia bisogna andare indietro di 20 anni, ed è questo il nostro problema. 20 anni fa vincemmo straordinariamente a Berlino il mondiale, il nostro quarto mondiale, quello che l'Argentina non è riuscito ad arrivare, quota 4, e 20 anni fa sembrava essere tutto perfetto. Stavamo sulla cresta dell'onda, il Circo Massimo a Roma, e il governo che era andato a Berlino, il Presidente della Repubblica festeggiato e festeggiante, tutto perfetto. Poi per 20 anni c'è stato quello che c'è stato, due mondiali in cui siamo usciti ai preliminari della fase finale e altri tre in cui non siamo proprio pervenuti, non siamo arrivati neanche nella nazione che ospitava la fase finale. Ed è per questo che il calcio italiano, tornato praticamente a quota zero, cerca il colpo straordinario, e negli ultimi giorni sono andati in Spagna, proprio in Spagna, Maldini e Leonardo, che sono i nuovi plenipotenziari, come si sa, del calcio nazionale, con Malagò, sono andati a tentare di convincere Pep Guardiola a prendere la guida della nostra nazionale. Sarebbe un colpo straordinario, il più grande allenatore, selezionatore, commissario tecnico in circolazione, l'uomo che ha reso grandissimi il calcio di club spagnolo e inglese. Ma Pep Guardiola se la sente di compiere un'impresa così improba come riportare il calcio italiano in vetta al mondo? Intanto sognare è lecito, e la risposta di Pep arriva in pochi giorni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Parliamo di rimpianti, quella volta in cui vi siete pentiti di non aver fatto qualcosa. 393 800 3000.